0: cameriere.
1: Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
2: Quella parrucca?
1: Presto la barba.
3: Quella sanguigna.